0: Bani.
1: Domar kep mari kaida kasmalo. Yengira va? Yengira va?
2: Yengira va?
3: Yengira va? Ye raya puram meter re, rauchu ime meter re.